0: Radioteca 91.7.
1: Na cabe machete ya sa. Magirutti sanila. Ma virabilu renacabe. Di jaguni vinisa. Di jaguni vinisa mastine vini javala. Yanna cabini yegonta. Girari ni diastia. Ai di ya sa. Canne vidi deceli. Chi canna di capabiagna acca con ascicali. Ai di ya sa. Di Gerusibani na, na na na sattilo, gigatti gubigia ca.